Mi sede o daylight come and me won't go home. De mi sede, mi sede, mi sede, mi sede, mi sede.